a querida ba nosa yu version di awe tapi sa pues no preocupa pa dia di mayang pa sobra dia di mayang ta preocupa pa su mes problema nang cada dia ting suficiente problema di su mes tanci dia pesela con batomi bagaimana mainnya bagaimana batomi tanci